0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora, vuoi collaborare o no?
6: Sì, d'accordo, benissimo.
5: Allora, segui un po' questo Baldi e vedi se ho un amante. Questa è la documentazione.
6: Sì, le 5.000? Io lavoro sempre con l'anticipo.
5: Ah, io faccio i conti solo a fine mese.
6: Vabbè, ma per le piccole spese come faccio?
5: Vabbè, ma io faccio i conti a fine
6: mese.
5: Ma
6: una piccola cosa. Vabbè, allora lavoriamo sulla fiducia.
5: Va bene. A fine mese.
6: Va bene, insomma, siamo sicuri, è vero, della persona. Scusa, hai finito con questa giornata?
5: Ma sono detto che facciamo i conti a fine mese.
6: Ah, pure questa va. Vabbè, allora io vado e ti faccio salire.
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del detop alla carta.
3: 16 settembre 1982. Pronti anche oggi con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. E allora partiamo con la nostra classifica e lo facciamo dal numero 10 con i Men at Work. Questa è Who Can

0: 10 oggi 16 settembre 1982 all'interno di Wix Compilation. Davanti a loro al numero 9 i Dexys Midnight Runners con Come On Eileen. L'ottava posizione è invece per Eye in the Sky. Andiamo ad ascoltare gli Alan Parsons Project.
1: Un successo via

Parson Project, numero 8 oggi con Eye in the Sky sulle frequenze di 7080.it all'interno della nostra Wix Compilation. Al numero 7 troviamo invece All of My Heart, gli ABC. Davanti a loro, al numero 6, John Cougar, Hurts So Good. Quinto posto oggi per i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger dalla colonna sonora di Rocky. Loro erano i Survivor al numero 5 della nostra Wix Compilation oggi 16 settembre 1982. La quarta posizione è per i Dire Straits con Private Investigations. Davanti a loro al numero 3 Save a Prayer. Andiamo ad ascoltare i Duran Duran.
1: The Wix Compilation.

Pezzi oggi con Save a Prayer su 7080.it nella classifica dei singoli più forti di questa settimana, la Weeks Compilation, classifica che vede al numero 2 la Steve Miller Band con Abra Cadabra. E prima di annunciare e ascoltare la nostra numero 1, rivediamo insieme come sempre tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Man at Work, Who Can It Be Now al numero 10, nono posto per i Dexys Midnight Runners con Come On Aileen. Eye in the Sky al numero 8, abbiamo ascoltato gli Alan Parsons Project. Davanti a loro al settimo posto ABC All of My Heart. Hurt So Good, John Cougar occupa la sesta posizione, mentre il quinto posto per i Survivor, Eye of the Tiger. Private Investigation, al numero 4 ci sono i Dire Straits, davanti a loro terzi i Duran Duran, li abbiamo appena ascoltati con Save a Prayer. Numero 2 per Abra Cadabra, la Steve Miller Band. E al primo posto oggi, 16 settembre 1982, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo i Chicago, che ascoltiamo con Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

0: Hard to say I'm sorry, questi erano in Chicago in cima alla nostra classifica, la Weeks Compilation, oggi 16 settembre 1982. Con questo brano si chiude l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. La classifica di 7080.it torna domani sempre qui alla stessa ora sulle stesse frequenze.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: noi la grande raccolta Pez.
1: Pez, il gioco più buono del mondo, lo trovi dappertutto. Pez, lo spara caramelle.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Sono Emi, chiamo dalla provincia di Brescia e vi ascolto in videovisione.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Spingiti sempre troppo lontano, perché è lì che troverai la verità.

0: Roma.it. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
3: No, no, ma stai scherzando, a casa tua a dire una cosa del genere.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ecco Filco Bendix, la lavatrice che si compra una volta sola e per sempre. Funziona sempre.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarlo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.

0: Hey Boomer.
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it, le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi vediamo chi c'è con noi, c'è Gianni da Ivrea, quindi ho qui davanti la sua classifica e direi di iniziare subito con la numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 canzoni preferite di Gianni le stiamo ascoltando. Questa è la sua numero 9, Mina con Anche tu, dall'album Attila del 1978. Al numero 8 i Pooh con Dammi solo un minuto. Non voglio mica la luna, Fiordaliso al numero 7. Ascoltiamo la numero 6 dove c'è Renato Zero.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

17 aprile 1986 è la data dell'uscita di questa canzone di Gianna Nannini, Bello è impossibile. Oggi è il numero 5, Gianni, la tua classifica continua, dove al numero 4 è messo Rino Gaetano con Berta Filava, al numero 3 Vasco Rossi, Bollicine, questa è la numero 2.

0: 1970, successo di Gianni Morandi, Occhi di ragazza. Dalla numero 2 saltiamo ovviamente adesso alla numero 1, che è questa.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: delle 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, Gianni al numero 1 ha messo questo pezzo di Mattia Bazzar, Solo tu. Io vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Io ho un alibi. Quella sera dopo la discussione con Pierpaola sono andato a cena alla pizzeria Porta Ticinese. Ci sono dei testimoni.
4: Sì, sì, è vero. Martedì sera dell'altra settimana il dottor Sella è stato qui a cena da noi con 4-5 amici. Anzi, mi pare che li hai serviti proprio tu.
5: Sì, sono stati qui dalle 10:30 fino all'1.
3: Ecco, spero che sia soddisfatto adesso.
6: D'accordo. Quando c'è un alibi non si discute. Scusate, come si dice nel nostro gergo, ho preso un crampo. Ah, un'ultima cosa.
7: Chi ha vinto l'ultimo giro di Lombardia?
6: Vattagli. Ok, ok. Arrivederci, Grazie.
2: Questa è 7080.it.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
12: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
13: Che hai da proporre, forestiero?
12: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
13: Affare fatto.
14: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
15: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
14: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
15: 0331 59 33 77.
16: 0331 59 33 77.
17: La voce è identità, tono, timbro, energia.
18: È ritmo, articolazione, presenza.
17: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
18: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
17: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
18: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
17: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
19: Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono uno che è sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che vi ho fatto già un curriculum audio.
2: Questa è 7080.it.
20: Ehi, boomer!
21: Sì! Come ha fatto a indovinare?
20: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so. Ok, mi sento solo diverso.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Saluti da Top of the Pops, dove anche oggi vi presentiamo i primi 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1970. I dischi selezionati sono Edwin Starr, War, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Mango Jerry, In the Summertime, Free, All Right Now, Kinks, Lola. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Maschi! Mani a pinza sui fianchi... No, su Emmie! Mani a pinza sui fianchi sudate, sono imbarazzato. Abbraccio sui fianchi, siamo intimi, mani sul culo. E questo voleva dire ho visto più lingue io di un otorino laringoiatra.
0: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Tanto va la gatta al lardo che si copre il Lamborghino.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: DAB.it. Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: bandiera gialla. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: La vogliamo capire!

0: www.radio80.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il numero di questa sera è dedicato ai concorsi di bellezza, un vecchio rito che sopravvive stancamente e contestatissimo, sfruttando l'ingenuità e la vanità della gente.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1982. Quest'anno al Festival di Sanremo debuttano due giovani, Zucchero e Vasco Rossi. Edizione sfortunata per entrambi, che si classificheranno rispettivamente penultimo e ultimo.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: I quotidiani cominciano a dare ampio spazio alla programmazione dei maggiori consorzi televisivi privati, che spesso fanno riferimento a importanti gruppi editoriali come nel caso di Rete 4, Mondadori Caracciolo o della neonata Italia 1 di proprietà del gruppo Rusconi. Le televisioni commerciali consociate sotto il marchio di Canale 5 avrebbero superato il tetto di 10 milioni di telespettatori.

utilizzabili anche per giocare, studiare o per comporre ricette di cucina. Seppure ancora non alla portata di tutti, è disponibile sul mercato il Commodore 64 a circa $600, prezzo destinato a scendere rapidamente anche in Italia.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: Fantozzi pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo.
1: Buongiorno a te, signore. Signore.
2: Prego, figliolo.
1: Io vorrei far dire una messa.
2: Pro o contro qualcuno?
1: Contro.
2: Contro costa il triplo, 30.000, cantata 50.000.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Sì?
7: Ciao, sono Alex Poli.
6: No, Alex Poli sono io.
7: Come puoi dire così?
6: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
7: Ti assomiglio molto, non credi?
6: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
7: Sto migliorando, dammi tempo.
6: Infatti, il problema è proprio questo.
8: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Limbela, come 45 anni fa, era 1981, eravamo in Piazza Dante, arrivavamo alle 15 con le vespe, con i sei capelli, con mia cognata, con mia moglie, con Antonello, con Angelo, mio cognato, senza casco, che ancora era libero, non si poteva andare. Si poteva andare anche in moto, in vespa, senza casco. Siamo partiti con i sacchi a capelli. Siamo partiti per andare a vedere il concerto dei Dire Straits a Sanremo, allo stadio comunale. Si pagava, mi sembra, 5.000 lire per entrare. Alla sera è stato uno spettacolo fenomenale. Mentre eravamo lì, viene un tipo che dice: stasera piove, datemi 5.000 lire per uno, siete in 6, fate 30.000 lire e vi faccio dormire nel campo. Certo, no, ce l'abbiamo a capello, non ci interessa, vabbè, però siamo andati dopo il concerto a dormire, ci ha soffiato la pioggia, vedete, aveva ragione quello lì. Tutta la pioggia ci siamo presi, siamo andati in bar a fare una bella colazione esagerata, sotto la pioggia, per 3 ore di pioggia sotto, da Sanremo a Genova, tutto bagnato, fradicio. Ah, dimenticavo, poi qualcuno ha fatto la spia, perché le sorelle avevano detto: mamma, andiamo a dormire dalla Denise. Sì, perché diceva che andavamo a concerto e non riuscivo ad andare. Va bene, dimenticavo di tutto. Se mi potete mettere la canzone Tunnel of Love dei Dire Straits da Genova. Bye a tutti.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Un guerriero confida negli altri, perché prima di tutto confida in se stesso.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
3: Perché uomo menti così a te stesso?
4: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Poi calma adesso con le offese, hai capito?
3: Ma vai a fare un giro, se vuoi andare via anche subito per quello che me ne frega a me. Pensate. Comunque, mi devi 1500 lire per la visita al Duomo, 500 perché ti ho fatto da cicerone, 250 per l'uovo perché viene dall'Albania e roba estera, totale 2250 lire. Capito? Poi hai capito o no?
2: Sì, ho capito.
3: Era fresco almeno.
2: Non so, l'ho mandato giù intero.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Can Hurry Love, Beatles, Yellow Submarine, Kinks, Sunny Afternoon, Los Bravos, Black is Black, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Come va? Guarda che belina! Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci sono qua io. Ah, che bella mamina! Quanta avrà? 48, 49 anni?
6: 44.
5: 44? Mo la prendo sotto cura io, le faccio una bella curetta d'una settimana e le cambio la tinta dei capelli, la faccio diventare biondina se la metto qua sopra.
0: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Uno stronzo!
1: La signora di questa minchia! Meretrice! Gioia! Guaggina!
0: Stronzo! Tu uno stronzonissimo!
1: Petos, gran mignotta!
2: Mamma, un cazzino in gola! E no, perché dico, un poverazzo, che ha da sopportare? E poi arriva un momento che se caga un cazzo, o no?
0: Vigliacco d'un immaturo! Prova di sottoproletariato, eh!
3: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: America.
1: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
2: Alto Gradimento.
1: Il varietà radiofonico di 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
4: Io ti spiace di
1: gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
5: Visto? Questo è molto figo, eh?
1: 7080.it presenta
2: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Buonasera.
2: Salve.
1: Senta, io vengo da parte di una persona molto importante per assumere informazioni sul vostro albergo.
2: Ma chi è lei? Scusa.
1: Sono la sua guardia del corpo e anche della testa.
2: Mi dica.
1: Cercherò di spiegarmi meglio.
2: E allora?
1: Senta, siccome la persona ogni tanto ha bisogno di evadere, ci occorrerebbe un posticino tranquillo, diciamo un nido.
2: Qui da noi troverà il massimo del conforto e della discrezione, guardi.
1: Vedo che lei mi ha capito. Scusi, le spiacerebbe offrirmi qualcosa?
2: Ma prego, si immagini, prego. Si accomodi al bar. Tenga presente che noi usiamo un trattamento particolare, vero? E i nostri clienti, diciamo, speciali.
1: Che organizzazione.
2: Prego, prego, che cosa prende?
1: Un cinar.
2: Due cinar? Mi scusi, ma questa personalità che cos'è? È un ministro?
1: Di più.
2: Un presidente?
1: Di più, di più.
2: Un re?
1: Di più.
2: Quella non mi dica che...
1: Non faccia nomi, la prego. Il mio protetto aveva già un posto tranquillo. Poi ha voluto fare la piscina. Sa com'è, la gente si è incuriosita e adesso fa una vita d'inferno. Montagna, mare, sempre in giro.
2: Vedrà che qui da noi si troverà come in un paradiso.
1: Senta, mi raccomando, quando viene faccia trovare tutto, eh. Reti, funi, calze, cioccolatini, balalaiche, burro. Tutto l'occorrente.
2: Va bene, d'accordo. Ma, senta... Come faccio a sapere quando verrà?
1: Lo saprà dal telegiornale. Bene, io la ringrazio e arrivederci.
2: Arrivederci. Senta, mi perdoni, ma come faccio a riconoscerlo?
1: Ma dal vestito, no? Eh?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Mi piace la canzone Lexo Chen perché è la canzone che ballavo da ragazzino, è stata la prima canzone che ho ballato da ragazzino davanti allo specchio.

7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, in cameretta il poster di John Travolta col braccio alzato e l'indice puntato in alto. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E ci aggiungo pure un'altra cosa, che c'è in fondo schiena da frigana che fa paura, usai sì.
2: Io devo ripetere.
1: Dimmi, no.
2: Non fare lo stronzo.
1: Dai, oh.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it. Thank you.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non sparate!
6: Perdone! Guardi che si assume una grave responsabilità.
7: Lo so!
5: Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta!
7: Da me!
0: Questa è 7080.it.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport è con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
5: Binge. Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
6: Che ideona!
7: Entra il clone!
5: Oh. È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 1977, 16 settembre. Muore Maria Callas. L'appellativo di Divina dà la misura di ciò che ha rappresentato nel panorama musicale del Novecento. Considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, ha conquistato i teatri di tutto il mondo.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siete pronti? E sono pronto anch'io ad ascoltare tre canzoni della classifica italiana in questi 10 minuti di Jukebox. 16 settembre 1976, ecco subito la posizione numero

0: inserito la monetina nel jukebox ed è partita questa canzone di Edoardo Bennato dal titolo Venderò, che è al numero 7 della classifica italiana. Questo è Jukebox, ancora due dischi, andiamo molto in alto perché passiamo alla numero 2.
1: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

Io donna, io persona. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato di Mia Martini. Mentre adesso, a chiudere lo spazio di oggi di Jukebox, c'è questo pezzo che è al numero 1.

0: Un'ora d'amore, sono i Mattia Bazzar, arrivati alla prima posizione nella classifica italiana. Anche oggi vi ho anticipato un po' quelle che sono alcune delle posizioni di questa classifica. Lo facciamo tutti i giorni in Jukebox, quindi vi aspetto anche domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Enormi. La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
1: Italy Party.
2: Questa è 7080.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
8: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Io ho 60 anni, sono di Verona e ricordo quando facevano i cartoni animati un pomeriggio alla settimana, il martedì dopo il telegiornale dell'una e mezza o prima, non ricordo, ed era fumetti in tv.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
11: Chi non osa nulla, non speri nulla.

0: La nostra musica?
1: Divertente, continua. Molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Ecco qui le 100 lire infilate nel nostro jukebox. 16 settembre 1984, possiamo cominciare ad ascoltare le nostre tre canzoni.
2: Beh, il film è divertentissimo e noi apriamo subito con questa canzone che gli fa da colonna sonora. C'è Ray Parker Jr., questa è Ghostbusters.

0: Parker Jr. con Ghostbusters oggi ad aprire l'appuntamento Jukebox.
1: Ed eccomi pronto per scegliere la mia canzone. Oggi voglio andare con Eyes Without a Face. Lui si chiama Billy Idol.

0: Idol nel nostro jukebox con Eyes Without a Face. Questa era la seconda delle tre canzoni per 100 lire. Resta l'ultima da ascoltare.
1: E io voglio tornare a ballare davanti al nostro jukebox perché ci sono gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go. You put the-

0: Go Go finale con gli Wham oggi nel nostro jukebox. Prima di loro Billy Idol, Eyes Without a Face, e in apertura Ghostbusters, Ray Parker Jr.
1: Tre canzoni per sole 100 lire, jukebox. L'appuntamento torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
4: Bella zio, cominciamo?
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Non ti sto seguendo, brother.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Genova, 1981.

0: 70 80.it.
1: Sono le 7:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'ha mangiato proprio tutto.
4: Era molto buono, complimenti.
3: Ti piace il coniglio?
4: Molto.
3: Tale quale il mio povero Ernesto. Poi, ecco, col suo cappello d'alpino è preciso, identico, guardi. Guardi qua, se non è vero.
4: Senta, io mi sento un po' imbarazzato, anche perché a militare ho fatto il marinaio.
3: Senta, senta, vuole qualche altra cosetta, eh? Un pezzettino di formaggio, un fettino di mortadella.
4: No, no, grazie, magari un amaro se c'è, per digerire.
3: Un bel fernet,
4: Va bene.
3: Ecco qua, un bel fernet branca. Ecco la bottiglia, ecco.
4: Così poi vado su da me, faccio un bel riposino e digerisco tutto il coniglio.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Tu devi ascoltare la barriera di cuore
1: radiata in faccia.
2: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
3: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
6: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
5: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine, commissari, secondo cui il governo più volte ha ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
6: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
5: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia: il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: www.radioticino.it.
1: Io sono nato ad Andria, in provincia di Bari, e poi mi sono trasferito a Canosa, che sta a 12 km di distanza, perché mio padre dice: ma a me chi cavolo me la fa fare di emigrare in America, troppo lontano, facciamo un'emigrazione più vicina. Abbiamo fatto 13 km di strada.
0: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Buongiorno, sono Davide, sono un napoletano trapiantato in Abruzzo. È un ricordo di quando, 14enne, mi trovavo sul Lido, lì a Scauri. Era un periodo veramente molto bello.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Il saggio sa che è libero di scegliere ciò che desidera. Le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia.

0: 7080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 8:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tu a me non mi conosci, io sono Mogrin! E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti.
6: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Newslinet.it.
12: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
11: Newslinet.it.
12: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
13: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080. Oppure:
14: Hey Siri,
13: metti 7080.
14: Metti 7080.
13: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano. Alta tensione intanto NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone russo che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Vergognoso, commenta il governo di Madrid. Via libera del Senato al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori mentre 71 sono stati contrari. Protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge. Dalle modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Il governo è al lavoro intanto sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma, prima un incontro tra esecutivo e sindacati in Metalmeccanici, poi il Consiglio dei Ministri. Dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'aria a caldo entro la fine d'ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso. Calcio: Fiorentina e Genoa avanzano agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Sutinol e Pisa. Il Bologna cambia allenatore e salta la panchina di Tedesco, pronto Palladino. Oggi l'Europa League per il Milan che sfida il Benfica. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Allora, che ne pensi?
5: È lo stesso treno, ma è diverso.
6: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
7: Non possiamo fallire.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina.
2: Mariangela.
1: Ah, Mariangela.
2: Mia figlia.
1: Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
7: Ciao redazione di 7080, mi chiamo Ornella e abito in provincia di Milano. È da un paio d'anni che vi ascolto e mi fate compagnia in auto, al lavoro e a casa in TV, sbloccando dei ricordi dalle immagini che non mi ricordavo e di quando ero piccola. Siete talmente fantastici che ora anche i miei amici vi ascoltano.
8: Che meraviglia!
7: E se potete mi piacerebbe ascoltare A Memendi Macho. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia. Vi ascolta. Numero 3.

0: Radio80.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tech.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Quant'è?
6: Discoteca 4000, Night 10000.
5: 4000.
7: Prego, mi faccia vedere il biglietto.
5: Ecco.
7: Lei qui non può stare. Ha pagato per la discoteca, se ne vada.
5: Mi scusi.
7: Vergogna.
5: Mi scusi.
0: Questa è 7080.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Rischio terrorismo è il commento del Viminale che giustifica così la scelta. Nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza, dice il ministro Tajani. E di 3 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto a Los Angeles, dove un elicottero della NBC è precipitato vicino al luogo in cui si è verificato un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo è precipitato nel parcheggio di un deposito a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Fernando Valley. Operazione della polizia di Ravenna che da questa mattina ha messo nel mirino alcuni medici che rilasciavano certificazioni false destinate a impedire il trattamento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. L'attività giudiziaria interesserà oltre 20 professionisti. Calcio: dopo un solo punto raccolto nelle prime 4 giornate, il Bologna va verso il cambio di panchina. Vicino all'esonero per Domenico Tedesco, al suo posto arriverà Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
4: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it
5: presenta Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
5: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
6: Una produzione K-Vox.
7: Settembre è arrivato, Milano ha ripreso il suo ritmo e nei negozi di dischi c'è parecchio movimento. Tra una copertina da guardare e un 45 giri da far mettere subito sul piatto, oggi la nostra vetrina mette insieme mondi davvero diversi. Cominciamo con un musicista che porta il violino dove non te lo aspetteresti. Jean-Luc Ponty, il jazz incontra il rock e le sonorità americane di New Country, uno di quei dischi che incuriosiscono già dopo pochi secondi. Cambiamo completamente atmosfera con gli italiani Beans e Cara, melodia, sentimento e quel suono morbido che in questo periodo trova facilmente spazio anche alla radio. Poi basta attraversare idealmente l'Atlantico e siamo a San Francisco con i Village People. Restiamo sotto la luce della disco con Roberta Kelly e Zodiac, ritmo orchestrazioni e un'atmosfera quasi cosmica, perfetta per una vetrina del 1977. E per chi invece vuole alzare decisamente il volume, c'è un 45 giri che non passa inosservato. Ram Jam con Black Betty, 5 dischi, 5 suoni completamente differenti. È settembre 1977 e a Milano la musica si vende ancora a 45 giri.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?

0: Punto.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica...
6: Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i propri errori, ne sapesse dar colpa a se stesso.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo della Tunisia. Volevo ascoltare la canzone di Sniffing the Tears, Drive Seat. Grazie.

0: Hey Boomer!
1: Ancora tu! Sei proprio un gran fio della mignola!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Che buono, Furio! Se no si alza la pressione dei sentimani!
0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Valentina. Volevo ascoltare Diamond dei Via Verdi e vi chiamo dalla Spagna, vi parlo dalla Spagna e vi seguo sulla Samsung TV della mia Smart TV. Complimenti per il canale, bellissimo, un ricordo sul pezzo di dei Via Verdi e che lo ballavo in discoteca negli anni 80, bellissimo pezzo.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Simona, ascolto da Lodi e il titolo del brano è Respect di Aretha Franklin. Il mio ricordo risale agli anni 70-80 perché lei è il mio mito. Ciao, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo la penna con l'inchiostro cancellabile.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Monica da Melignano. Volevo ascoltare il brano dei Queen, Bohemian Rhapsody. È un mio ricordo, io avevo 8 anni allora quando hanno inciso l'album. L'ho rivisto il film al cinema. La canzone l'ho sentita tante volte ed è molto, molto bella. Vi ascolto sul digitale terrestre K

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il titolo è Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Mi chiamo Susanna e chiamo dal Piemonte. Il ricordo, beh, è un ricordo bellissimo dei primi amori che finiscono anche. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 10:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io ai giovani questo io dico, ma è martello su questo punto. Costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro venire.
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, secondo la quale lo Stato della nostra Unione è più forte che mai. Un drone russo ha colpito intanto un autobus di linea Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche. Mentre prosegue l'alta tensione NATO-Russia dopo che 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Ed almeno 11 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Maxi Blitz dei carabinieri questa mattina all'alba nel rione Traiano e nei quartieri Pianura e Fuori Grotta a Napoli nei confronti di 31 persone ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica Petrone Puccinelli. Calcio a ultime ore, come allenatore del Bologna per Domenico Tedesco, arrivato nella mattinata a Casteldebole. Il club formalizzerà l'esonero e poi affiderà la squadra Raffaele Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Come anche per la menzione, io per

0: ragioni igieniche, consiglio a tutti gli ospiti maschi che oramai hanno raggiunto una certa età di imparare a fare pipì seduti, proprio come le donne.
1: Scusi, ma lei la fa in piedi come un uomo?
0: Signor Melandri!
1: L'architetto Melandri la fa come gli pare, anche su un piede solo.
0: Signor Melandri!
1: E poi me lo fa sgrullare da lei.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
1: Ciao, sono Gabriele, sono nuovo e ascoltando la puntata di oggi direi che si potrebbe anche ascoltare I Want Your Sex di George Michael. Cosa dici?
2: Esatto!
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è un optional e le uniche lancette che contano sono quelle che segnano il tempo in quattro quarti. Io sono Marco e oggi vi porto con me per incontrare alcuni miti della nostra gioventù. Camminando sulla sabbia sento nell'aria un suono inconfondibile e una voce che entra limpida, piena, solare. Poco più avanti c'è un baretto in legno con le tende bianche che svolazzano leggere. Seduti a un tavolino vista mare tra un cocktail tropicale e una risata complice, ci sono due autentiche leggende. Keith Emerson e Greg Lake, entrambi membri della band degli Emerson, Lake & Palmer. Mi salutano come vecchi amici e in un attimo il baretto si trasforma in un palco affacciato sull'oceano, mentre la voce di Greg racconta una storia che qui a Neverland suona leggera, quasi fiabesca. Sotto questo cielo azzurrissimo ascoltiamo Lucky Man.
3: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E mentre le ultime note si dissolvono tra le onde, riprendo a passeggiare sulla sabbia calda. Il sole è ancora alto, energico, e c'è un ritmo che comincia a pulsare in lontananza. Un battito familiare, irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso e un completo bianco che riflette la luce come uno specchio, sta camminando con passo sicuro un ragazzo che sembra non voler smettere mai di ballare. È Andy Gibb. Mi guarda, fa l'occhiolino e parte quel groove che non lascia il campo. È impossibile restare fermi. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Stayin' Alive.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio avanza dolcemente, il cielo comincia a sfumare verso tonalità più calde, l'atmosfera si fa frizzante, leggera. Vicino a una passerella di legno che si allunga verso il mare, incontro un artista dallo sguardo brillante, è Enzo Carella. Ha un sorriso che sembra nascondere mille storie e una melodia pronta a spuntare da un momento all'altro. Basta un cenno e l'isola si riempie di quella sua energia sofisticata e giocosa. Le note si muovono leggere, nell'aria del tramonto è il momento di Barbara.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte, come se si inchinasse dopo lo spettacolo. Le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria, luminosa e felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove le leggende non smettono mai di cantare, perché a Neverland il tramonto è solo un altro modo di dire. Ci vediamo al prossimo brano.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey, boomer!
3: Non vedi questo? Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li

0: radio80.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Salito a 12 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, che annuncia anche un dialogo aperto sull'intelligenza artificiale. Il governo potrebbe tornare già oggi sul taglio delle accise carburanti vista la scadenza dello sconto prevista per domani. Probabile una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma nel centrale Rione Prati, dove da una finestra è stato sparato un colpo con un'arma d'aria compressa che ha ferito un braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Nei giorni precedenti altre 6 persone sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Calcio ufficiale, il cambio sulla panchina del Bologna, esonerato Domenico Tedesco, al suo posto arriva Raffaele Palladino che questa mattina dirige l'allenamento della squadra. Per lui un contratto fino al giugno 2029. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Hai detto che ho avuto delle allucinazioni, spiegami che significa.
5: Ci sto provando.
4: Voglio che il futuro rimanga un mistero.
6: Polizia!
4: Posso aiutarti a farti uscire?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: New York è stato negli anni 80 veramente il laboratorio di tutto quello che è avvenuto nel mondo, cioè attraverso la musica, attraverso le discoteche. Io potrei ricordare lo studio 54 che poi avevamo sponsorizzato noi per l'apertura, perché noi avevamo già aperto questo negozio nel 76, avevamo aperto questo enorme negozio dove ad un certo punto poi era arrivato Andy Warhol e dove io avevo conosciuto tutti i grandi artisti del momento, perché il negozio era diventato, se vuoi, una specie di punto d'incontro della cultura americana moderna. Esisteva, diciamo, un appuntamento quasi tra tutte le persone libere del mondo che là potevano esprimersi.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.

0: e poi pronuncia i comandi metti 70-80
1: 70-80
0: oppure
1: Ehi Siri
0: metti 70-80
1: metti 70-80.
0: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante.
2: Ciao gente, io sono Claudio Sant'Ilario Denza. Allora, ai tempi andavo matto anche se avevo paura di Belfagor. Mitico. Ciao, grandissimi.
0: Questa è 7080.it.
3: The Disco Action.
0: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un topolino sui generis. Da un personaggio Disney di dubbia moralità, strenuo difensore della legge come Topolino, mai ci si aspetterebbe qualcosa del genere, eppure nella sua luminosa carriera Topolino divenne addirittura spacciatore di anfetamine.
4: Benvenuti nella mia paura!
3: Negli USA degli anni 50, al culmine della modernizzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti farmaci stimolanti e sonniferi erano disponibili senza alcuna prescrizione medica. Le sostanze dopanti, infatti, godevano di ampio uso fra le forze armate già durante la guerra per sopportare l'enorme stress. In seguito, la sostanza, abbinata alla caffeina e ribattezzata col dominio lo speed, in grado di ridurre la stanchezza e aumentare la prestanza fisica, si diffuse anche fra gli studenti. Dall'accordo con la Walt Disney e la divisione farmaceutica dell'azienda alimentare General Mills, nacque l'episodio Mickey Mouse and the Medicine Man.
4: Ciao Topolino, guarda chi c'è qui con me.
5: Tu sì che sei veloce.
3: La storia, pubblicata nel 1951, faceva parte di una collana di 32 avventure divise in 4 set da 8. I mini fumetti Disney si potevano richiedere con 15 centesimi e una confezione di cereali Wheaties. Nota di rilievo, assieme agli albi c'erano dei dischi di cartone con la voce di Topolino. La storia vede protagonisti Topolino e Pippo mettersi in affari con il produttore di Peppo, questo è il nome della droga, sostanza medicinale in grado di rinvigorire il corpo.
5: E scommetto che potrebbe esserci utile anche qualche strumentopolo.
3: Per promuovere Peppo, Topolino e Pippo si recano in Africa. I due giungono in un villaggio dove tutti sembrano mezzi addormentati, luogo ideale per promuovere il medicinale.
5: Qualunque problemino.
3: In realtà lo stato di sonnolenza della popolazione viene provocato dallo stregone del posto intenzionato a nascondere una miniera di diamanti. Topolino e Pippo vengono fatti prigionieri. Dopo essere fuggiti, Topolino e Pippo svegliano grazie a Peppo il capo del villaggio. Riescono con un trucco a far parlare un elefante, conquistando la fiducia della popolazione. Lo stregone si dà alla fuga. Cosa accadrebbe oggi se su Topolino venisse pubblicata una storia del genere? Forse nulla, o come è più probabile, con il conforto dei social si scatenerebbe una polemica senza fine.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
6: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma dove toccamo il fondo, secondo me, sulla colesterolemia?
6: Non me lo di.
5: No, te lo devo di.
6: Non me lo di.
5: No, perché lo devi sapere. Colesterolemia, mo te spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
2: Questa è 7080.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Oggi la pace è minacciata, lo ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, ricordando quanto visto in Danimarca, Lituania e Polonia. Von der Leyen ha parlato di un attacco condotto con materiale di tipo militare da parte di agenti russi sul territorio europeo. Nuovi attacchi russi si registrano intanto in Ucraina con un drone che ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il governo Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa è stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando un minorenne presentò una denuncia ai carabinieri. Il custode avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica. Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, col ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale, con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Come? Va bene, ragioniere, obbediamo.
6: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
7: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta in provincia di Torino, esattamente a Moncalieri, dove c'è Carmen che ci ha inviato questa sua bella classifica, queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Subito la numero 10, Fiorella Mannoia.
6: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

brano del 1988, Le notti di maggio, Fiorella Mannoia al numero 10. Al numero 9, i Formula 3 con Sognando e Risognando, c'è Donatella Rettore con Lametti al numero 8, al numero 7.

0: L'album si intitola In questo mondo di ladri, esce il 1° luglio del 1988. Ricordati di me, la canzone che abbiamo ascoltato di Antonello Venditti, oggi al numero 7 in questa classifica di Carmen. Al numero 6 c'è Ron.
1: Il gigante.

0: Siamo nel 1971, il gigante e la bambina, la canzone di Ron che abbiamo ascoltato. Al numero 5 Albano e Romina con Ci sarà, c'è Adriano Pappalardo al numero 4.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questa è la classifica di Carmen di Moncalieri e siamo in provincia di Torino e questa è la sua numero 4, Adriano Pappalardo con Voglio Lei. Al numero 3 arrivano gli Stadium.

0: Carmen ha messo nella sua classifica personale al numero 3 gli Stadio con Acqua e Sapone, questo grande successo dell'84. Al numero 2 una canzone del 78, Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro. Al numero 1 Francesco De Gregori.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: L'ultimo brano che abbiamo ascoltato quest'oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, è nella classifica che ci ha mandato Carmen di Moncalieri. Questa è la sua numero 1, Francesco De Gregori con Rimmel. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con acclusa una gaffe, una roba turbo? Di cognome fa Visconti. Visconti sarebbero conti due volte. No, dico, sto messo male. No, secondo te sto messo molto male.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
8: Buongiorno, sono Valentina dalla provincia di Monza e Brianza. Volevo sentire Don't Break My Heart di Denaro e dirvi che vi seguo sempre sul digitale terrestre. Grazie, buona giornata.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del The Top alla carta.
10: 16 settembre 1982, pronti anche oggi con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. E allora partiamo con la nostra classifica e lo facciamo dal numero 10 con i Men at Work. Questa è Who Can It Be Now? Yeah.

0: Oggi 16 settembre 1982 all'interno di Wix Compilation. Davanti a loro al numero 9 i Dexys Midnight Runners con Come On Aileen. L'ottava posizione è invece per Eye in the Sky. Andiamo ad ascoltare gli Alan Parsons Project.
1: Un successo via

Parson Project, numero 8 oggi con Eye in the Sky sulle frequenze di 7080.it all'interno della nostra Wix Compilation. Al numero 7 troviamo invece All of My Heart, gli ABC. Davanti a loro, al numero 6, John Cougar, Hurts So Good. Quinto posto oggi per i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger dalla colonna sonora di Rocky. Loro erano i Survivor al numero 5 della nostra Weeks Compilation oggi 16 settembre 1982. La quarta posizione è per i Dire Straits con Private Investigations. Davanti a loro al numero 3 Save a Prayer. Andiamo ad ascoltare i Duran Duran.
1: The Weeks Compilation.

Sia oggi con Save a Prayer su 7080.it nella classifica dei singoli più forti di questa settimana, la Weeks Compilation, classifica che vede al numero 2 la Steve Miller Band con Abracadabra. E prima di annunciare e ascoltare la nostra numero 1, rivediamo insieme come sempre tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Man at Work, Who Can It Be Now al numero 10, nono posto per i Dexys Midnight Runners con Come On Aileen. Eye in the Sky al numero 8, abbiamo ascoltato gli Alan Parsons Project. Davanti a loro al settimo posto ABC All of My Heart. Hurt So Good, John Cougar occupa la sesta posizione, mentre il quinto posto per i Survivor, Eye of the Tiger. Private Investigation, al numero 4 ci sono i Dire Straits, davanti a loro terzi i Duran Duran, li abbiamo appena ascoltati con Save a Prayer. Numero 2 per Abracadabra, la Steve Miller Band. E al primo posto oggi, 16 settembre 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Chicago, che ascoltiamo con Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

0: Hard to Say I'm Sorry, questi erano in Chicago in cima alla nostra classifica, la Weeks Compilation, oggi 16 settembre 1982. Con questo brano si chiude l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. La classifica di 7080.it torna domani, sempre qui, alla stessa ora, sulle stesse frequenze.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che adesso come d'accordo? No. Io vado là e distraggo il portiere. Sì. Poi il mio segnale al fischio, entri tu e consulti bene sul registro il numero dei documenti dei clienti. Poi andremo in comune a vedere a chi corrispondono.
6: Ma tu mi stai facendo fare una cosa illegale. Io sono un ex carabiniere, figlio mio, passiamo un guaio.
5: Sì, ma tu con me guadagni dei soldi.
6: Ma chi ha visto una legge?
5: E vabbè, ma a fine mese facciamo i conti.
6: A fine mese, ci avrei qua lo mese.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Di 20 vittime, tra i quali diversi bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. Nuovi attacchi russi. Ci sono stati invece in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito da russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv. Intanto il conflitto potrebbe allargarsi con attacchi omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. È un'Europa della quale andare fieri, secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, che ha parlato a Strasburgo. Sull'IAPO ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Carburanti. In vista della scadenza per domani del taglio delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi sul big match tra capoliste Roma-Inter, assegnato a Davide Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà Doveri in campo per Fiorentina-Napoli. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante. Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto, ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.

0: Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: So che il tuo genio, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.

0: Questo è Luca, my brother.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Susan.
3: Uè, ma avete già operato?
4: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare, perciò scendiamo in particolare che non ho piacere. Poi c'è la Susan, no?
3: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under control, eh?
1: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
4: Molto felicina.
3: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
4: Uè, modera, eh?
5: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it. Il ritornello faceva.
12: La Madonna.
11: Adesso non so l'inglese, comunque la canzone faceva Dynaboy, Dynaboy. Sì, Dynaboy. Dynaboy, Dynaboy. Qualcosa del genere. Grazie.
13: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
10: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
14: The New Wave Collection. New Wave Collection.
15: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
16: Una produzione K-Vox.
17: Rieccoci, appuntamento con New Wave Collection. Oggi tra le canzoni nel nostro basket ci sono i Curiosity Killed Cat con Ordinary Day, gli Erasure di Sometimes, i Bad Manners con What the Paper Say, B-52s con Love Shack, Dream Academy, The Love Parade, gli Ecstasy con Generals and Majors. Oggi si parte con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Le ho portato la colazione.
6: Ah, grazie.
5: Ma che odore di chiuso qua dentro. Vado ad aprire la finestra per dare una bella rinfrescata. Deve prendersi una segretaria. Tanto più che lei non c'ha neanche il telefono. A proposito, come fa lei per il mangiare?
6: Pasti frugali, club sandwich, pâté, soufflé, crepe, quello che capita.
5: Venga a mangiare da me a mezzogiorno.
6: Ma non posso, ho un impegno oggi.
5: Sono una brava cuoca, sa?
6: Lo so, immagino, ma oggi veramente non mi è possibile.
5: Coniglio alla cacciatora.
6: Va bene, allora la mezza sono da lei.
5: Al mio povero Ernesto ci piaceva tanto il coniglio. E lei ci somiglia un pochino.
6: Al coniglio?
5: No, cosa dice? Al mio povero Ernesto.
6: Ah.
5: Beh, io vado adesso.
6: Bene,
5: arrivederci.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci.
2: Questa è 7080.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 7080.
10: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
11: 7080.
10: 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea. Che si tratti di ultranazionalisti ed euroscettici, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso. Vogliono frantumare la nostra unità e noi dobbiamo lottare insieme per la nostra idea d'Europa. Un drone russo ha colpito un autobus di linea Nikopol provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccate anche le infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Intanto prosegue l'alta tensione tra la NATO e la Russia. 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. E di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Lombardia 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. Dopo una prima analisi delle cartelle cliniche si è proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. Il calcio, ufficiali le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter, assegnato a Davide Massa al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli, Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: 2077, il mio tempo, la mia città, la mia famiglia. Quando dei terroristi hanno ucciso migliaia di innocenti sono stati condannati a morte, ma avevano altri piani. Siamo stati scagliati indietro di 65 anni.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco.
7: Italo Disco.
3: Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
2: A lavorare stanco.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao, sono Enrico. Mi ricordo i primi anni 80, avevo 12 anni e con gli amici più grandi che avevano già il motorino, la domenica pomeriggio si andava a ballare all'astrolabio. E quando ero in discoteca avevo dietro le Marlboro Light e come consumazione, a parte la Coca-Cola, mi facevo anche martini bianco con ghiaccio. Poi quando andavo a casa subito lavavo i denti per non far sentire la puzza di fumo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Delle due sorelle, la passione di gran lunga la più subdola. Per insinuarsi nei tuoi pensieri, aspetta che la saggezza sia andata a dormire.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti voi. Allora, io vi ascolto da Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, e questo mio brano, How Deep Is Your Love, perché mi ricorda la mia gioventù, i primi anni in discoteca, 18 anni, queste cose qua che succedevano su questi bellissimi brani, non solo dei Bee Gees ma di tanti altri autori. Quindi questo ricordo è perché mi piace ricordare quegli anni, gli anni 70.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi fate ascoltare Kylie dei Marillion? Sto ascoltando dalla macchina sull'autostrada 1.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera a tutti e vi ringrazio moltissimo per la bella musica che state trasmettendo. Pensate che io stavo facendo le melanzane al forno, ho lasciato tutto per ballare, scatenata come una pazza.
2: Lo so, non lo sapessi.
1: Grazie mille e buona serata a tutti. Sono un po' emozionata, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma questa volta abbiamo un infiltrato all'interno del Ministero della Difesa. E mentre noi siamo immersi in vuote chiacchiere, lui sta rubando il mai più moscio.
2: Davvero?
1: È un emigrato italo qualcosa che si finge guardia scozzese, famoso per il suo parlare forbito e per le sue peculiari abitudini alimentari. Pesa una tonnellata e si chiama Ciccio Bastardo.
3: Sto cazzo inglese, ma che devo dimagrire con sto popolo
4: di
3: fisico?
4: È un caso disperato.
3: Ah, chi? Sarai tu un caso disperato.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao 7080, sono Anna. Buona giornata. Potete mettere la canzone dei 900, Moving On, così tanto per ricordare un po' l'estate, il mare, tante belle cose. Siete sempre una meraviglia, stupendi.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio Fantastica, mi chiamo Marta, telefono da Como e siccome sono un'appassionata di Prince e oggi è il suo compleanno, piacerebbe ascoltare I Wanna Be Your Lover.

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Alla fine però credo che voi donne abbiate sempre bisogno di noi uomini. Mia moglie quando esce di casa è un delirio, mi chiama alle 4, quando hanno bisogno piangono, le senti? Amore, già quando dice così, dimmi! C'ho la macchina che tossisce. Cosa vuol dire che tossisce? Fa. E io le dico, hai fatto benzina? Sì. Cosa hai fatto di benzina? C'era la pompa lilla. Io avevo le scarpe lilla. La pompa lilla è diesel. La nostra è benzina verde!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
3: Ehi Siri,
2: metti 70-80. Metti 70-80. Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. 70-80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni ieri avrebbe tentato di strangolare un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Il ragazzino, che avrebbe subito l'aggressione, sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale. Dichiarano di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni l'8,2% delle donne italiane e il 3,4% tra le donne straniere, un dato in diminuzione rispetto al 2014. E quanto emerge dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. Il calcio: Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene, questione di prestigio ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati a mettere delle pezze importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Gatto Rosso a Farfalla, vedete niente?
6: Negativo, Capo Rosso.
5: Negativo, la città non c'è più, è scomparsa.
6: Capo Rosso a base Dry Wells, gli aerei non trovano la città.
5: Qui base Dry Wells a Capo Rosso, ripetere, prego.
6: La città sembra scomparsa, ma continuiamo le ricerche.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: emozioni. 10 canzoni per 10 passioni. Numero 1.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox
1: 7080.it 70,

0: Dove è andato?
1: Beh, lei ha detto la parola magica, sposare.
2: Ah, questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Ah, scusate, vi ascolto sul canale 93. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Per l'appuntamento di oggi con Il numero perfetto ci catapultiamo nel movimento britannico che ha imperversato le classifiche a inizio degli anni 80. Ricordate la New Wave e il New Romantic? Il gruppo protagonista di questa puntata è stato sicuramente il capostipite di questo genere. Stiamo parlando infatti di Roland Orzabal e Kurt Smith, i Tears for Fears. Il nome della band, appunto Tears for Fears, deriva da un trattamento psicoterapeutico eseguito da Arthur Janov, durante il quale il paziente sottoposto alle cure riprova le primissime sensazioni dell'età prenatale. I due fondatori del gruppo, Roland e Kurt, si incontrano da adolescenti nella città di Bath e accarezzano entrambi l'era del post-punk rappresentata dai Talking Heads e dal leggendario produttore Brian Eno. Nel 1983, dopo vari cambiamenti di nome, la band pubblica il primo album, The Hurting, dal quale ascoltiamo Change.

0: Change, i Tears for Fears, 1983, l'album era The Hurting. I Tears for Fears che sono i protagonisti di oggi di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Due anni dopo l'uscita del primo album, nell'85, in particolare a febbraio, esce Songs from the Big Chair. Il titolo dell'album è ispirato a una miniserie britannica intitolata Sibyl. Le canzoni di questo album abbandonano i temi leggeri del pop e danno spazio a temi politici molto più importanti. L'album rappresenta un grande successo mondiale anche grazie a Everybody Wants to Rule the World, rimasta una delle canzoni più importanti della discografia dei Tears for Fears. Ed è proprio questa canzone che andiamo ora ad ascoltare, Tears for Fears da Songs from the Big Chair, anno 1985, Everybody Wants to Rule the World.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Everybody Wants to Rule the World di Tears for Fears, 1985, l'album era Songs from the Big Chair. Siete l'ascolto de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, il nostro approfondimento qui su 7080.it sugli artisti o sui gruppi, come in questo caso, degli anni 70 e 80. E abbiamo ascoltato appunto una canzone del 1985 da Songs from the Big Chair e bisognerà aspettare, pensate, 4 anni per un nuovo album della band, opera che costò più di un milione di sterline, poiché i due, appunto Roland e Kurt, cercavano collaborazioni importanti con artisti di livello, ad esempio, per fare alcuni nomi, Phil Collins in veste di batterista e Oleta Adams ad accompagnare il duo come voce femminile. Questi dispendiosi lavori alla fine producono un album che si intitolerà The Seeds of Love e la canzone che ascoltiamo da questo album è Woman in Chains.

0: Chains da The Seeds of Love sono i Tears for Fears ed è anche la terza delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'appuntamento di 7080.it sugli artisti più importanti degli anni 70 e 80 finisce qui. Torniamo domani con altre tre canzoni e un altro focus su un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Esatto!

questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Hit.
1: Sono le 17.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Caballero, cerca uova?
4: Ma che uova? Carmencita non si trova.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del

0: patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classico.

0: piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Nel corso della riunione il sottosegretario Mantovano ha illustrato i punti della strategia del governo. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici alimentati a DRI, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori delle acciaierie e dell'indotto. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. A 5 giorni per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione inviata dalla RAI per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, che è il prologo di un procedimento disciplinare. Un tempismo irrequieto, commenta il legale del giornalista Roberto De Vita, che ieri ha depositato il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report. Il buco dell'ozono in Antartide torna ad allargarsi di circa 5 milioni di chilometri quadrati in più rispetto alla media per questo periodo. Lo ha rilevato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea a Copernicus in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia dello strato di ozono. Ed è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Oh Harvey, parlami pure di rischi se vuoi, ma non farlo come se fossi l'unico che mette a repentaglio la propria vita. Tu e io condividiamo questi rischi con i milioni di nostri simili che vivono nel XX secolo.
7: E a te non importa del XX secolo.
6: Esattamente.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
8: Easy Rider, 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Non cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Il motore ruggisce, il cuore batte più forte. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

8080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: Questa è 7080.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Buongiorno Radio 7080, sono Pasquale, chiamo da Pozzuoli, vi seguo online e volevo ascoltare la canzone di Phil Collins, Something Happened on Way to Heaven, che mi ricorda tantissimo video delle gesta di Diego Armando Maradona con il Napoli negli anni 80. Buona giornata.
4: Questa è 7080.it.

0: Radio90.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Noi siamo amici, vero?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Non ho capito niente!
2: 7080.it presenta Top of the Pops,
4: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock You Baby, America Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione mi va a dire che cosa? Piccione, vede?
2: Questa è 7080.it.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il 6° processo del caso. Abusi su un turista minorenne, arrestato un custode degli scavi di Pompei. Si è finto una guida turistica e ha portato la vittima in una domus chiusa al pubblico. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto. Le indagini si sono avvalse, tra l'altro, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico, valoriale ed area organizzativa. Atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nell'aggetto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
5: Quindi per un viaggio indietro nel tempo serve un'astronave o qualcosa che vada oltre la velocità della luce?
6: Teoricamente.
5: E che trovi uno di questi wormhole?
6: I principi base del viaggio nel tempo sono questi.
5: Hai la tua navicella e la tua porta.
6: In mezzo può essere qualsiasi cosa, di solito è un'astronave.
5: Qualsiasi veicolo metallico.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it, la tua personale macchina del tempo.

0: 7080.it 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Parte la sigla, c'è il numero perfetto, un artista in tre brani, e oggi lo voglio dedicare tutto a Fabio Concato. Nasce a Milano il 31 maggio del 1953. Sono tanti i suoi successi, oggi noi in questi 10 minuti ovviamente come sempre ne ascoltiamo solo 3. Ha pubblicato ben 23 album, in studio 13, live 1, 9 sono le raccolte, 17 i singoli. Il suo primo album è Storie di Sempre del 77. È lo stesso anno dell'uscita del suo primo singolo, il titolo A Dean Martin. Voglio passare al 1982, quando esce Fabio Concato, il suo quarto album. E direi molto fortunato grazie al brano che scala le classifiche nazionali, Domenica Bestiale. Nel 1984 esce il quinto album, il titolo è come quello dell'82, Fabio Concato. 10 sono le tracce che lo portano ancora al grande successo. Noi ascoltiamo questa.
2: Rose.

0: Il titolo di questa canzone, Rosalina, è pezzo contenuto in questo 33, come ho già detto prima, molto fortunato per lui, per Fabio Concato, grazie anche a queste canzoni contenute. Fiore di Maggio, ti ricordo ancora, e Guido Piano. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, e continuiamo e ascoltiamo anche questa sua canzone.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Questa canzone Prendi la Luna è incisa nell'album Senza avvisare, uscito nel 1986. Siamo quasi alla fine e ci rimangono giusti i minuti per ascoltare un altro pezzo, questa volta dell'88 e dal grande significato umanitario.
1: Tutti

0: toccato 1988 con questa canzone dedicata al telefono azzurro. Il titolo è proprio il numero di telefono di quel periodo, 051 22 25 25. Tutti i proventi derivati dalle vendite di questo singolo vengono devolute poi all'Organizzazione per la Difesa dei Minori. E con questo noi siamo arrivati alla conclusione del numero perfetto, un artista in tre brani. Io come sempre vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre 80.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano.

0: Motoradio. La passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
2: Ciao, sono Giuseppe dall'Esmo, Monza Brianza, e vi ho da poco tempo scoperti sulla TV digitale e vi seguo assiduamente perché io, essendo nato nel 66, tutti i brani degli anni 70-80 mi piacciono tantissimo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: La gioia nell'osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Che pensi me?
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
0: Gli altri suonano successi, noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza non superiore a 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, tuttavia ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Cancellata una delle tasse più odiate, ha commentato la Premier Meloni. E scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio, e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. La cronaca: ad Arezzo sono gravi le condizioni di una bimba di 2 anni e mezzo caduta accidentalmente dal balcone di casa a Ponticino dopo aver eluso ieri sera la sorveglianza dei parenti durante una cena. Spari contro le donne a Prati, spuntano altri 5 casi e prende corpo l'ipotesi del cecchino seriale. L'arma potrebbe essere un fucile. Oggi i carabinieri hanno chiuso la strada per i rilievi balistici. Il presidente russo Putin ha rivolto al proprio popolo l'invito ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento, che sono in programma da venerdì a domenica. Zelensky ha affermato in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per ben 2 volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Siamo al calcio. Milan e Juventus non hanno scuse. In Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma anche di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan a Benfica alle 21. Domani toccherà alla Juventus con gli olandesi del NEC. Ed è tutto. A più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mi sembra incredibile, la Germania e il Giappone sono amici, e i russi i nostri nemici.
6: Non è meglio se dormi, David?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Hey Boss. Hey Boomer.
1: Che io avevo pensato.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi? Mi ha chiesto qualcosa.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80. Scelta per voi da 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Solo musica.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve a tutti, sono Mino Bruno da Bitritto in provincia di Bari. Vi ascolto sull'applicazione vostra bellissima e stupenda e vi ricordo che nel 79 pochi bambini e pochi ragazzi abbiamo creato un'emittente privata piccolissima, fatta da noi, creata da noi e ha avuto un grandissimo successo negli anni a venire. Uno dei programmi da me trasmessi era Top 20 USA, 20 dischi più ballati in discoteca in quegli anni. La sigla iniziale e sigla finale, Testa e Coda, erano molto importanti per me e sono ancora molto importanti. Loro erano i Firefly, la canzone era My Desire. Ciao a tutti, vorrei riascoltarla con piacere.

0: gioia.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, vorrei ascoltare gli Eagles con Hotel California. Grazie.

0: Potenza.
1: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, anni 70-80. Volevo ricordare quando ero ragazzo, i cartoni animati di Gig Robo.
3: Fuori ragazzo laggiù, vola tra lampe di blu.
2: E poi volevo anche ricordarvi di una famosa pubblicità della brillantina Linetti, che è con Cesare Polacco.
4: Non sbaglia mai.
5: Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
2: Bei tempi, purtroppo. Io ero ragazzo. Un saluto a tutti voi e vi ringrazio. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Romeo!
2: Giulietta!
1: Romeo!
2: Giulietta!
1: Romeo! Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Romeo rinnovato.

0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Pasquale, chiamo la Vimercate Monza Brianza. Il mio ricordo è quello della giovinezza.
2: Alla faccia del bicarbonato di sodio.

0: 8080.it.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ozon, Turbo, fatemi sotto! Oh no, Lois, sono neri anni 90, questi non sono neri anni 80, scampa!
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento, lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad avere incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Vladimir Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza. Di nuovo in Italia, la RAI contesta Siegfriedo Ranucci di avere violato le norme interne. In una lettera all'ex conduttore di Report viene addebitato il fatto di aver inviato ad esterni mail interne, come la circolare del direttore dell'approfondimento Corsini, i giudizi nei confronti dei nuovi conduttori della trasmissione e l'accesso in azioni a persone esterne. Ranucci, che ieri ha fatto ricorso d'urgenza per essere reintegrato alla conduzione della trasmissione, ha 5 giorni per replicare alle contestazioni. La difesa del giornalista parla di tempismo irrequieto da parte della RAI. Il calcio in chiusura, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo, a seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non lo so. Cosa vedi adesso?
4: Le stelle, la luna.
3: È notte. Ma hai visto la nave? Hai visto la nave e la città?
4: L'ho vista, sì. Sì, l'ho vista, girava come una trottola. Ma che succede?
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è un optional e le uniche lancette che contano sono quelle che segnano il tempo in 4/4. Io sono Marco e oggi vi porto con me per incontrare alcuni miti della nostra gioventù. Camminando sulla sabbia sento nell'aria un suono inconfondibile e una voce che entra limpida, piena, solare. Poco più avanti c'è un baretto in legno con le tende bianche che svolazzano leggere. Seduti a un tavolino vista mare tra un cocktail tropicale e una risata complice, ci sono 2 autentiche leggende. Keith Emerson e Greg Lake, entrambi membri della band degli Emerson, Lake & Palmer. Mi salutano come vecchi amici e in un attimo il baretto si trasforma in un palco affacciato sull'oceano, mentre la voce di Greg racconta una storia che qui a Neverland suona leggera, quasi fiabesca. Sotto questo cielo azzurrissimo ascoltiamo Lucky Man.
6: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E mentre le ultime note si dissolvono tra le onde, riprendo a passeggiare sulla sabbia calda. Il sole è ancora alto, energico, e c'è un ritmo che comincia a pulsare in lontananza. Un battito familiare, irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso e un completo bianco che riflette la luce come uno specchio, sta camminando con passo sicuro un ragazzo che sembra non voler smettere mai di ballare. È Andy Gibb. Mi guarda, fa l'occhiolino e parte quel groove che non lascia il campo. È impossibile restare fermi. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Stayin' Alive.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio avanza dolcemente, il cielo comincia a sfumare verso tonalità più calde, l'atmosfera si fa frizzante, leggera. Vicino a una passerella di legno che si allunga verso il mare, incontro un artista dallo sguardo brillante, è Enzo Carella. Ha un sorriso che sembra nascondere mille storie e una melodia pronta a spuntare da un momento all'altro. Basta un cenno e l'isola si riempie di quella sua energia sofisticata e giocosa. Le note si muovono leggere, nell'aria del tramonto è il momento di Barbara.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte, come se si inchinasse dopo lo spettacolo. Le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria, luminosa e felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove le leggende non smettono mai di cantare, perché a Neverland il tramonto è solo un altro modo di dire. Ci vediamo al prossimo brano.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. È tornato vicino.

0: Pronto?
1: Vivo a Bologna, ho 54 anni, mi chiamo Michele. Ho 54 anni, mi chiamo Michele.
0: Dai, io.
1: No, i cartoni li guardavo una volta, adesso guardo i telefilm, ma poi più che altro film, sport, calcio, eccetera, eccetera. Ai miei tempi si guardavo anche i cartoni animati, telefilm,
2: sì,
1: eccetera, insomma, film.
0: Dai,
1: adesso film meno. Guardo lo sport, il calcio e altre qualche altre che hanno a che fare con lo sport, anche pallacanestro e altri sport.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il momento dell'azione è ora, non è mai troppo tardi per fare qualcosa.

0: 8080.it. Hey Boomer!
1: Sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Sono fra di noi.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1983. Tiziana Rivale è la regina di Sanremo con Sarà quel che sarà.
2: Sarà quel che sarà.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: radio80.it.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I suoi amici mi hanno parlato di lei.
4: Ah sì? Che cosa hanno detto?
3: Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
4: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
5: Sì!
4: Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare, ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io?
5: Sì!
4: Bravo, hai del fegato.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: giovinezza.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Vladimir Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza. Di nuovo in Italia, la RAI contesta Siegfried Ranucci di avere violato le norme interne. In una lettera all'ex conduttore di Report viene addebitato il fatto di aver inviato ad esterni mail interne, come la circolare del direttore dell'approfondimento Corsini. I giudizi nei confronti dei nuovi conduttori della trasmissione e l'accesso in azioni a persone esterne. Ranucci, che ieri ha fatto ricorso d'urgenza per essere reintegrato alla conduzione della trasmissione, ha 5 giorni per replicare alle contestazioni. La difesa della giornalista parla di tempismo irrequieto da parte della RAI. Il calcio in chiusura, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo, a seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.
5: Mano, mano, la tua mano.
4: Patrizia Cavallin presenta
2: Rock Hit.
4: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Vediamo quali sono in classifica le 10 canzoni scelte per questo appuntamento oggi. E abbiamo i Supertramp con Breakfast in America, Stevie Nicks, il suo album solista, la ragazza dei Fleetwood Mac con Rooms on Fire, e poi ancora i Toto con Stop Loving You, U2, When Love Comes to Town, e insieme a loro c'è B.B. King, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Todd Rundgren, I Saw the Light, Suzy 4, 48 Crash, Tom Robinson Band, 2468 Model Way, i Talking Heads di David Byrne con Road to Nowhere, e ancora Tracy Chapman, Fast Car. Noi abbiamo scelto queste.

8. Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: info@consultmedia.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società italiana per la tutela della voce.

0: il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
1: Ciao 7080, mi chiamo Davide, chiamo dalla provincia di Milano, vi ascolto sia in auto quando guido sia dal televisore quando sono a casa. Vorrei dedicare la canzone Stop Loving You dei Toto alla mia prima auto.
2: Senti, senti!
1: Un Alfa Sud di colore marrone.
2: Sto toccando per scaramanzia.
1: Che non so quante volte mi ha lasciato a piedi, ma non smetterò mai di amarla.
3: A me coglioni.
1: Un grande abbraccio a tutti voi, meno male che ci siete, ciao!
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Il corpo e l'anima abbisognano sempre di nuove sfide.

0: piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

cose da fare.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando sono andavo da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva: dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no?
4: Tu te li prendi dopo da solo, perché ho già un casino io. I panini sono quelli là in cima. Mi do un cheese, chicken, burger, fish, quick! La signora mi dice: ketchup, che cazzo sono, me ne dia due, poi vediamo.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire la sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. Chiusura all'economia. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Le sue bombe, il fallout, i suoi veleni, la radioattività, tutto quello che crea serve a uccidere gli altri. Ed è la sua ragione di vita. No, Harvey, viviamo in una incredibile baraonda. Una follia, resa ancora più grottesca dal fatto che non la riconosciamo come follia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Oggi andremo sulla Highway 101 con gli America e You Can Do Magic, e in Italia con Lucio Battisti, Si Viaggiare, e poi ancora Fleetwood Mac, Little Lies, ABBA, Dancing Queen e SOS, Police, Don't Stand So Close To Me, Harry Nilsson, It's So Easy, Tony Esposito, Kalimba De Luna, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente, Afrique Simone, Ramaya. Noi ascoltiamo questo.

0: continuiamo, va. Fuori dal letto, fuori dal letto.
1: Nessuno è perfetto.
0: Nessuna pietà, nessuna pietà.
2: Sì, però anche tu, Giacomino, fuori dal letto, nessuna pietà, lo sanno tutti, chissà.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Il mio ricordo bellissimo, indimenticabile, emozionante, anni 70-80, quando si scendeva tutti quanti in cortile a giocare a palla avvelenata, palla prigioniera, guardie e ladri. Che tempi, ragazzi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
2: Fai l'amore e non la guerra.

0: Roma.it.
1: Hey Boomer,
2: se lo dici tu.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Anche no, dai.
1: 7080.it presenta

Theodore The Rees Pendergast, conosciuto anche come Teddy P o Teddy Bear. Teddy Pendergast è nato a Filadelfia il 26 marzo del 1950. Dedito ai generi R&B, soul, jazz, gospel, fu in attività dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 70. Prima come componente di gruppi quali The Cadillacs e poi Harold Melvin and the Blue Notes, di cui era anche la voce solista, e in seguito come cantante solista, fu anche autore soprattutto di brani d'amore. Da solista pubblicò un totale di 20 album, i primi 6 dei quali pubblicati tra il 1977 e il 1981 gli valsero anche dischi d'oro. Il primo di questi fu l'album omonimo del 1977. Tra gli altri titoli ricordiamo Teddy del 79, Love Language dell'84, Joy dell'88 e This Christmas I'd Rather Have Love del 98. I suoi ultimi album furono solo raccolte. Collaborò poi anche con vari artisti, tra cui Whitney Houston, con cui incise nell'84 il brano Hold Me, inserito nel suo album Love Language, oltre che nel primo album della Houston del 1985. Ottenne 5 volte la candidatura ai Grammy Awards nel 79, nell'82, nell'89, nel 92 e nel 94. Abbandonò poi la carriera discografica nel 2006, dopo oltre 35 anni e 24 anni da un incidente stradale che lo costrinse a passare gran parte della sua vita su una sedia a rotelle. Morì nel 2010 all'età di 59 anni. Per assecondare la sua passione per la musica ed inseguire il sogno di una carriera in campo discografico, abbandonò gli studi in giovane età per dedicarsi come batterista al gruppo dei Cadillacs. E assieme alla band invece di Harold Melvin e i Blue Notes, incise brani celebri quali Miss You Bad Luck, Wake Up Everybody, The 2 Million Sellers, If You Don't Know Me By Now e Don't Leave Me This Way. Una carriera stratosferica, incredibile, una voce riconoscibile e intramontabile. Questo era Teddy Pendergast.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Le formazioni sono sempre molto ridotte. Per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri.
9: Metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guido, chi c'è lassù?
5: Ogni notte è così. L'arrivo sul terreno di quella presenza sconosciuta accresce via via la temperatura della zona centrale.
6: Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Dove sei?
7: La particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita, una non morte. Idealmente, un tempo zero.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: In questa differente linea temporale, dopo il trionfo di Born to Run nel 1975, Bruce Springsteen, anziché inseguire la fama mondiale, sceglie di tornare alle sue radici e intraprendere una carriera completamente diversa. Affascinato fin dall'infanzia dai motori e dal lavoro manuale, decide di aprire un'officina meccanica Freehold nel New Jersey chiamata Born to Repair. Il locale diventa presto un punto di riferimento per la comunità locale, attirando non solo automobilisti bisognosi di riparazioni, ma anche fan curiosi di vedere il loro idolo sotto una nuova luce. Bruce si immerge nel lavoro con la stessa passione che metteva nella musica, specializzandosi nel restauro di auto d'epoca e muscle car americane.

0: Nonostante l'addio alle grandi tournée e agli stadi pieni, la musica non scompare del tutto dalla sua vita. Nell'officina, tra una riparazione e l'altra, Bruce organizza serate in cui clienti, amici e vecchi compagni di band si riuniscono per suonare. Nasce così una nuova tradizione. Ogni sabato sera, la Born to Repair si trasforma in un piccolo palco dove si esibiscono musicisti locali, con Springsteen spesso alla chitarra. Il passaparola rende questi eventi sempre più popolari, trasformando la sua officina in un punto d'incontro per appassionati di motori e musica. Alcuni critici sostengono che, anche senza incidere nuovi album, Bruce sia riuscito a incarnare ancor meglio lo spirito della sua musica. Storie di persone comuni, di fatica e di sogni americani.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Col passare degli anni, il Born to Repair diventa più di un'officina. È un simbolo di autenticità e passione, dimostrando che il boss non ha mai smesso di raccontare la vita delle persone comuni, solo che ora lo fa con una chiave inglese in mano anziché con una chitarra.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda. Cosa festeggiate oggi?
1: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Grandi ragazzi, vi seguo sempre dalla provincia di Milano, Parabiago per la precisione. Grandi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile.

0: anni70.it.
1: Hey boomer,
2: credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Two Gusti Make One.
2: Nuovo appuntamento con Two Gusti Make One. Ciao a tutti, benvenuti su 7080.it. Se avete appena acceso, nell'appuntamento di oggi parliamo di una gran bella canzone che si intitola Venus. È un classicissimo, sicuramente lo avrete ballato anche voi una volta. E in tutte e due le versioni che andremo ad ascoltare oggi in Two Gusti Make One. Cominciamo con la versione degli Shocking Blue, una formazione olandese che con questa canzone raggiunge il primo posto nelle charts in Belgio, Francia, Italia, Spagna e Germania, prima di ottenere il primo posto negli Stati Uniti nel lontano 1970. Il disco vendette 5 milioni di copie in tutto il mondo e il brano è stato scritto dal chitarrista e produttore degli Shocking Blue, che si è però ispirato a sua volta ad una composizione di Tim Rose dal titolo The Banjo Song. Ma non perdiamo altro tempo, Shocking Blue su 7080.it con Venus.

0: Dugust e andiamo avanti di un decennio circa. Siamo all'inizio degli anni Ottanta, ci sono tre amiche, tre splendide ragazze che sono Siobhan Fay, Sarah Dallin e Karen Woodward, che ne fanno una fortunatissima nuova versione, anche se a dirla tutta all'inizio i loro produttori erano tutt'altro che convinti. Chi sono queste tre bellissime ragazze? Sono le Bananarama e il risultato della fusione tra lo show dei Banana Splits, mitico spettacolo americano per bambini che è arrivato anche in Italia, e questo per spiegare l'origine del nome Bananarama, e Pijamarama, che poi è una canzone dei Roxy Music. Qui ragazzi la situazione si fa concentrica. Ascoltiamo le Bananarama con Venus.
1: 7080.it
2: To Gusti's Milky One.

0: Ma con Venus a chiudere l'appuntamento di oggi di Do Gustis Make a One. Se vi va, ci ritroviamo domani, sempre qui, più o meno sempre a quest'ora. Ciao!
1: 7080.it
2: Do Gustis Make a One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Radio80.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io te l'ho detto, mi devo trovare con una donna.
4: Ecco, è meno bella.
3: Porco cane.
4: È bella?
3: Guarda, è fatta, dunque, qui c'è tutto. No, parti dal basso, no? Dopo sì. Viene su, dopo c'è... Vabbè, dopo va su e gli si mette...
4: È alta così. Però, cos'è, svedese?
3: È svizzera. È alta, però senza attacchi arriva qui e a me arriva qui.
0: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
10: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
9: Qualità senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 70, il Tromba, il fumetto con linguaggio da caserma per chi ci stava o ci era stato. Appartenente al filone erotico, ha segnato un'epoca. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: Santa.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Hola, buenas madrugadas, buenas noches. Soy uruguayano. Vivo en Paraguay, Sudamérica. No hablo italiano, disculpe. Gustaría de escuchar de Spargo, Just For You. Muchas gracias, tante grazie. Y muchas gracias por esa bonita música que se escucha todos los días aquí en Paraguay.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
11: Se la vita ti sorride, serba le gratitudine, perché spesso è il pianto che la accompagna.

0: Siri.it. Hey Siri, metti 70-80.
1: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 60. In Italia arriva BC, la striscia umoristica ambientata all'età della pietra, dove le formiche sono più evolute degli uomini. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Così mi uccidi, amico.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1986.

0: www.radioticino.it.
1: È 1:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi fa male di giorno, chi fa male di notte, povero Don Chisciotte, povero Don Chisciotte.
4: Don Chisciotte, ma perché facite sti cose?
5: Perché voglio diventare un grande di Spagna.
4: Ehi, Don Chisciotte, i grandi di Spagna sono un'altra cosa.
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 70.80.it.
1: Chiudi quella bocca, chiudi quella cazzo di bocca.
0: 70.80.it presenta Boom Radio,
2: la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione che hai voluto.

0: Hey Boomer!
1: NCS, non ci siamo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!

e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080, sono Luca e chiamo da Como. Un saluto a tutti e siete veramente dei grandi. Complimenti.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

La droga finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti

te la droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfiati.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 2:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vivere modernamente oggi è Petros.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria